pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E non potevamo, secondo me, chiudere in un modo migliore di questo, con uno dei pezzi non solo più rappresentativi di Coldplay, ma anche dell'amore incondizionato, di quella promessa di starsi accanto non importa quello che accada. Fix You, Coldplay, su Dimensione Sono Soft. Raggiungiamo la redazione e poi ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa e climatizzatori fissi, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte, sempre.
4: Fino al 23 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque, che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema, quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto, con tutte le auto che hanno qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
7: Ad agosto vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso, parliamo di scuola nei nidi di Roma Capitale, la ripartenza dell'anno educativo in salita, all'appello mancano infatti almeno 41 educatrici dei 184 aspiranti educatori ed educatrici che il Campidoglio ha chiamato a scegliere tra 100 strutture distribuite tra i 15 municipi per l'assegnazione delle supplenze, hanno risposto solo in 103. Stava partecipando alla competizione di volo a vela Coppa Città di Rieti quando deve aver perso il controllo dell'aliante su cui viaggiava ed è precipitato. Non c'è stato nulla da fare per il pilota che si trovava alla guida, ha perso la vita sul colpo, aveva 59 anni, si chiamava Danilo Fachin, era di Vicenza. Ricostruire dopo una calamità in Italia costa molto e dura tanto. L'obiettivo non è cercare responsabilità, ma capire dalla lezione del passato come possiamo fare meglio e di più. Così il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, a 10 anni dal terremoto del centro Italia che devastò i territori di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Nella mia preghiera ricordo la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola che purtroppo sta provocando molte vittime, lo ha detto Papa Leone. Il calcio oggi alle 18.30, Frosinone-Juve, Venezia-Lecce, questa sera Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, le romane impegnate domani, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Noi restiamo in casa Roma con il mercato, sembrerebbe fatta per Osterwold alla Roma, il club giallorosso e il Fenerbahce avrebbero raggiunto l'accordo per il difensore, prestito con diritto che può diventare obbligo a determinate condizioni per 18 milioni di euro. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione, noi siamo arrivati alla fine di 2 settimane belle intense e ti ringrazio per avermi ascoltata nell'arco di tutti questi giorni e anche della pausa pranzo su Dimensione Sono Soft. Io ti aspetto il prossimo weekend, l'appuntamento con me a sabato a partire dalle 9. C'è Giampiero Di Sora con te adesso, da Maria Chiara un buon weekend e un buon inizio di nuova settimana. Ciao!
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.

0: quanto mi piace questa canzone? Da 1 a 10? 13, 14. Oh, facciamo un piccolo esperimento, dai, mettiti vicino alla radio, inspira e senti il profumo di magnolia, dai. Guarda che lo senti, eh? L'hai fatto? Prova. Buona domenica pomeriggio dalla Radio del Benessere, Dimensioni Sono Soft, insieme con Giampiero Di Sola fino alle 17, che ti sta parlando, tra l'altro, eh? Un fine settimana di spostamenti e di rientri, da domani molta gente torna al lavoro, non so se questa estate, che non è ovviamente ancora finita, sia passata velocemente. Per me è esattamente così, sembra proprio ieri l'inizio di giugno, siamo ad un passo da settembre, incredibile. Saluto anche Maria Chiara Belardo, che da qui fino a poco fa. Tra poco torneremo con Renato Zero. Buona domenica.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri

136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlo verso Roma e concessionaria Fiori.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Dimensione suono soft.

Somebody That I Used to Know. Gautier, cantautore belga naturalizzato australiano, questo è il suo grande successo. Poi lo abbiamo perso praticamente di vista. Sono le 14:39 in questo istante e sei con la radio del benessere. Buon'estate. Da Dimensione Sono Soft.